Boas, minha gente, aqui Content Pro. Quero mandar aquela força para a Hip Hop Rádio. Estão aí a fazer acontecer. Fiquem atentos. Set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set